0: sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via.

su y montaña. Vela. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e seppellire la sua montagna.